0: Disgraziata madama in gioventù!
1: Susanetta! Sì, tu!
0: Sono io! Cosa volete?
1: Ah, cor mio! Che accidente! Cor vostro!
2: Cosa avete?
1: Conte ieri perché trovò messo il col barbaro.

0: Bellissima!
1: Gentile!
0: E mia senz'altro!
1: Portatevi la bocca, oh signor Scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai nato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

0: quest'abito addosso e faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
2: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
2: Ma scondo.

faccia diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Paci! E dall'altra...

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò. Di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla.

0: Osanna, io ti vo far felice. Sai quanti ottavo a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: E uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci in alcun momento!
2: Mi lascia qui solo!
1: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò!
2: Non dice nulla!
0: Taci e cerca che parta!

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro a un paggio
1: a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino Oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma regno, un'impostura è questa!
0: Con il mio cavolo, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta? Ditemi confidenza, io sono un amico e da trui nulla dico. E per voi, per Marano?
1: Che diavolo gli ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola su spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete... Egli una bestia!
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprimendo, a quel che tutti dicono,

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia 90.

Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

venga sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfar

Vendetta, battaglia, vendetta, vendetta. Animando battaglia, vendetta, battaglia.

0: chi somiglia davvero
1: al naturale.
2: È il tuo spettacolo, e questi l'ufficiale.
0: Costello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piede stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi eran di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! Che razza di domande! Via, non li far più botti, ehi, non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote! Cherubino! Or ci sei! Che già mi incanta! Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani! E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

cuore. Non posso, non posso terminar. Finiscila, o nel petto ti metto questo acciar, ti metto questo acciar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, lo sento mi gela. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Fuori, fuori, no, no, no, no, attendete, attendete.